0: prima donna, det er da nogle fantastiske kvinder, vi har med i dag. Diana Damrau er fuldstændig perfekt på sine koloraturer. Her fik vi så Gisela Bartoli, som også fyrede den af Max. Juan Diego Flores og Il Brandelangelo fik også lov til at synge lidt. Og så var det Zurich Opera Chorus og Orkester La Cincilia og dirigenten Alessandro Di Marecci. Vi tager lige en lykkelig slutning til. Den er meget kort. Den er fra Falstaff af Verdi, hvor det hele jo ender godt, efter han har prøvet at fuppe først den ene kvinde og så den anden kvinde. Og så ender med, at de alle sammen bliver enige om, ja, livet kan jo godt nogle gange bare være en farse, og vi skal måske ikke tage det så forfærdeligt tungt. Og de to unge, de får også hinanden, Fenton og Nanetta, og det er også rigtig dejligt. Og det er en fin indspilning her, og der er en masse sangere med, og jeg vil spare jer for at læse det hele op, for så bliver I bare helt trætte i hovedet. Men det er i hvert fald London Symphonics, og så er det dirigenten Colin Davis, som man altid i gode hænder i slutningen af faster er værdig.
1: Come nel mondo è burlone, tutto nel mondo è burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone, burlone, tutto nel mondo è burlone,

0: cielo,
1: le piante,
0: come l'astro,
1: il trombetto,
0: come l'astro del sole,
1: il trombetto da davanti, che in Artemide è lontano, e se il sole porti un poco,
0: e
1: altri mille,
0: guarda no,
1: il chiuso fuoco,
0: il destino,
1: vai,
0: gli sguardi, gli sguardi,

0: cinque madre.
1: Marcus de Ricchi.
0: Come?
1: Penelope.
0: Cameriera.
1: Accento Luigi.
0: Caro, la cerre volle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stenio.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, fede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: tu.
1: Terzo panchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
2: Conosci il complice?
1: Forse. Maurizio.
2: Il conte.
1: Entrare l'ho visto.

0: battere il predicore, a tutti
1: chi non sa, nessuno sarà, con le torre sarà ancora,
0: chi si consola,
1: e per rondò, ci che nessuno sa, non mi ci fa.

cornetto di zafiro. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: eccolo, finalmente!
1: Ha andato a giardinar la principessa, avrà che fare! Aspetterò l'uscita da Brianna!
0: Prendi il foglio per Rossana, alzati, ma glielo darò!
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia in guerra!
0: Ecco, credo di no, ma le altri gli ascolati, meglio se stessi in zitta, cantar mi piace!

0: passa fuori per la ceria.
1: Che ho fatto?
0: Io l'ho vista.
1: Mistero?
0: Chi? La dama.
1: Bella, bella.
0: Veste scura.
1: Molto bella.
2: Non capisco.
1: Tutto io so.
2: Principe, se ciò va ancora, sono gli ordini vostri.
1: Un duello.
2: A quest'ora.
1: La Duclo,
3: capriccio antico,
2: ecco lei,
1: ero già stanco, voi l'amate, ed io m'affranco,
3: un servigio lieve amico.

0: che l'essenziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola, e nel

0: Ebbene.
1: E granchio e bel qui pro quo. Non era di più.
2: E dunque sarà.
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ovvero, ovvero
1: no! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggite, mi nascosto.

0: grande attorno, con il segreto.
1: Non parlo sempre al centro, ma quali sono le prove?

tra lacrime, il riso, il mio cigno, languir. Credi tu che curante di te sia la tua? Disvelargli non osi l'orrendo mio trauma.

sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio, un messaggio